pranzo far tutto, la notte il giorno, sempre d'intorno il giro sta. E la cucagna per bandiere, vita più nobili non si dà. Rasini e pettini, lanci del forbice, al mio comando tutto qui sta. Rasini e pettini, al mio comando tutto qui sta.